0: chiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi? E

0: sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, accarezzata, su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata all'occhio.
1: Radio Montornès 91.2 de l'FM.